0: Lucaia, mare vedene uni! Tutti chi vuole, ma le memory lo schila!
1: Memory lost? Corda tutto! Chiaro sonnate!
0: Mamma, chi di che bugne hai? Sì, mi vedene, mucu tata poi vedere ne hai amata!
2: Oh my god!
1: Super dottor ne! Dottor Harieta, ma chi era dietro a lei?
3: Hina vevi sindu hanne! Efe manu tunai dasuma paha Efe manu tunai dasuma hata Handebe hatra weddi Tune karala tiyaganna
4: Even in driving Chamit and Charu
3: Sama anugrahaya
4: Rasayenut ihala Gunayenut ihala Vijaya tose mishranaya
3: Vijaya products Ape rasaya rate sabata
5: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්
6: Silom Green Life Plantation Private Limited. I'm going to live a new green life.